0: padani sadani sadani shaho shajelo boru shaboi shake meghero guru guru oi dake
1: maga magare tanisa
0: maga magare tanisa dani sare dagare tanisa maga magare ta